mi roman, del mondo non ti nada pavo. E va chico per sinti, nada di mondo non puoi ne. Ma Dio so puoi ne.

0: Ehi, sei tu? Vuoi cambiare in sintonia con me, Sterce?
1: Radio Boghia, o 108.9 beta presenta Avanzi di Notizia a UO.
2: Boghia, di nos pa nos. A chi mes?
3: Preoccupante. Hoop preoccupante, però sai che da chi con Stichting Junta bimbisa, eigenlijk, aan je passa, dos, aan je passa, ora non sa recht op Stichting Kaba. Addiction, non ta kon se un pilder magico. Pa bo potekle addiction, bo mester ting e cadena social, e bo mester ting e struttura completo pa tekle addiction. Pa se Stichting Junta na tres aan je passa, a bin con vision, pa fulle cadena di bemoeizorg, ambulante zorg, intramurale zorg, nazorg, pa tuma luga. Però, ja, pa pur bedi hasi seri bo so, bo no ta bello gre. E che cosa passa? Non sta chiedendo a papi di un tema, non sta chiedendo una soluzione per tutto. Un tema che sta ascoltando costante, under curatela. Under curatela non deve soluzionare il problema di addizione. Vooral non deve hobbinan. Che deve soluzionare il problema di algún di addicto più problematico? Sì, se porta sì, però con largo. Seis luna. Dopo seis luna, chi può fare il gruppo che dopo si passa in under curatela? E per se non sta boga, tanto anni acaba con il governo, non è che messo bene con un sistema completo, un sistema holistico, onde non solamente è under curatela, onde bota pone na sera, però anche è zorg, che ta duna nan e cuido con per rehabilitar e anche è na zorg, qual aruba nunca ta tim babu. E per se nos tin 40 anni largo babu, ta hiba awa lama. Pasoba non sta hiba na Santo Domingo, non sta hiba na Colombia, non sta hiba na Turca, min around the mundo, però spero non sta tres na backing, che non tenga casa di Roma Hombre che vende droga. E non sta solucionando il problema. E per se junta avisa, no, non sta bene tassi un coso, non sta bene traje pilar, non. E se io vado mi tras, è una struttura di rehabilitazione che junta mi traje gli ultimi tres anni. Che ti sostiene, però non sa logra. E ora vado con una situazione che era corta, e vado avisa un mes, open, corte mes, non può controllare la situazione. Imagina una fondazione per il resto del pueblo che ha un struggle, con addicto ambulante, però non solamente addicto ambulante, babu. Miles di gente in casa che junto a visitar per donar cuido in casa con problema di addizione.
4: Bom di gas per uscire donando lo stress? Sei las! Passa e riferisci un dia na EcoGas. Trece un cilindro di 20 libri per uscire. Paga solamente 27,50 e cambia sacchi per uno completamente in. EcoGas, tanti flippo San Nicolás, clappa servivo di geluna per giabbiare di 8 ore mainta per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore mainta di cui c'è su sordi per dia. EcoGas, economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boghia 88.9 presenta un avance di notizia a UO. A che ora? Más notizia a UO.
5: 88.9. E differenzia arriva Bodial.
6: Botaribe frequenza di 88.9. Boghia FM.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artistas e cantantes e arreglistas e compositores.

0: contro Santa Padia di Aue, questo opzionale per pros importante, questa Santa Filomena, virgine di martir, questa patrona di parrocchia di Paradera. Ma c'è proprio un pastor Totti, il tuo parrocchiano di Paradera, il tuo devoto di Santa Filomena e Santa Clara. E avrei di aver dato ma fuori San Matteo, capitolo 18, mi dato ma versicolo 3. Questa visa, si possono cambiare vira maniera mucha, posso non pur 30 regno di Dio. E però proprio a questa maniera mucha, romana. E vira maniera mucha, non chiaramente vira infantile. Questa è maniera di un mucha, chiquito. Un muchachito dipende 100% di suo ordine. Un muchachito è indefenso, da confia pienamente in suo ordine, da segna di non, da sua unica autorità, autorità primordiale, sin ningun duda. Amor di un muchachito puro, sincero, di inter corazon, nel corazon da puro. Un muchachito ti miedo di otro gente, non ti confia a otro gente facile, ti confia solamente a su maiorna, da cui poi un desconocido, ti senti su mezzo incluso in maniera menaza, desprotegido con otro. E fuori di su maiorna, ti senti su mezzo insicuro. Así che anche mi servirà un cristiano, consciente che la nostra vita, il nostro futuro, dipende 100% di Dio. Dios me está nos único autoridad, autoridad primordial. Nos amor para Dios me está puro, sincero y profundo de nuestro corazón. No le creo mucha. Nos está reconocer que sin Dios nos está indefenso, perdido, manera de mucha. Que sin Dios nos lo morí, manera un baby, que está corriendo peligro de morir sin atención de su mamá, su hermana. Como mucha nos está desconfia de otra gente, de otra ideología, y quiere solamente de Dios, que nos alfa y omega, nos salvador. De una manera, un mucha pavodrenta reino de cielo. Feliz día, hermana.
1: Votate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

Brevi de santo, 6 ore 47 minuti. 6 ore 47 minuti non sarebbe un jamás vainta a vedi per dia Gesù di agosto pa anya 2026, un buon e un felice amanecer a vedi arriba e jamás vainta aqui con gratitudine e speranza manera tu dia confiando e entregando il dia a chi demanda di nostro buon Dio.

0: ήταν μπήμη και ένα ανοσία Duncan and Cheryl πα η information naturalmente de lo que te trata el grupo de oración carismática grupo Jesús e buon guardador allo che davo di Gesù nota by team oración otro se mandi Gesù ciò e te lo segui normalmente
1: cammina corazón a vira fraco.
0: E quanto che puoi sapere, non ti metti in orazione di un hof di Mamma Maria nella playa, nella parrocchia di San Francisco, e orazione lo sigui, io ti si mandi a 18, non ti metti in orazione. E quanto che sei qui, puoi sapere il gruppo di orazione carismatica Gesù, il buon guardador, non ti metti in incontro, incontro lo sigui, io ti si mandi a 18, pa 7 di notte, del Hofi di Mamma Maria, la parrocchia di San Francisco.

ambiente non si segue anche per lo che sta tratta in connessione con la preparazione per il 50 anniversario del gruppo di orazione carismatica cattolico, questo gruppo Shalom. Lo vai ti per cominciare la preparazione per questa cominciare per la celebrazione dell'anniversario con tutti i bandi un gruppo di orazione lo ta dirigi e incontro di alabanza e adorazione. Pues per lo che tratta il gruppo qui per mañana di Gesù lo tratta il gruppo di orazione carismatico Cristo Fuente di Vida, un gruppo che ti riuni regolarmente tutti a luna, noci, speri misa nella parrocchia della Virgen di Fatima. Se poi spagnan il gruppo di Dakota, il gruppo di Cristo Fuente di Vida, lo ta dirigi e amministrare per lo che ti tratta e a noci, e ta comincia a Shetor. E con il Santo Rosario si fa un alabanza e anche una riflessione maianta di mandi nos Ruban Sidney Trump se sta la presenza per maian di Arason Shetor junto con il gruppo di orazione carismatica Shalom che lo sta in preparazione per di 50 anniversario del 1 di ottobre prossimo. Mañana pues el grupo de oración de Dakota Lota es un lota dirigía asamblea. Se va a cordialmente invitar pues para mañana noche Shetor de misa. San Juan Pablo II aquí de la parroquia de Tanqui.

Ella viene a volgo tra 10 e 4 di Augustus, anche missa per inferno, nella parrocchia Immacolata Concepción, di nome del nostro pastore parrocchia, pastore Jairo, anche junto con padre José Miguel, anche gruppo peregrino, Signor de los Milagros, ti invita a tu parrocchiano e devoto, per una missa per inferno, ella viene a volgo tra 10 e 4, per 7 ore di notte, nella parrocchia Immacolata Concepción.

0: Capirà mentre stando si incorre a 38 minuti, sa che da notizia o attraverso i boghi 88.9. Il governo crea un plan per boost commercio a San Nicolás, però è realizzata con l'ottima un poco tempo per revitalizzare l'intera area. Il ministro di finanze e assunto economico di un'intervista ad una di conoscere che ha introdotto un manejo speciale per stimolare il redesarrollo of renovation di edificio nell'area qui.
1: Nos ha introdotto un programma con il principio di AIA per stimolare il redesarrollo di herontwikkeling di edificio nan. E non si spera che sa che lo vai motivare commercianti nan doi nan edificio pa ontwikkel nan real estate. Dus sei ta un cos cui acabo nos a implementa e ta e doi nan edificio nan a vore ki hopi di ba pone e motivo nan pa qual nan nota o ta inverti nos a purba di take away dori trese introduci certo beneficio nan fiscal si nan di un periodo di dos anni ha si inversion nan quantioso di nan edificio. Sei ta uno tin differente progetto di gubbiano di preparazione per lo che sta durante l'area di post-cantor, durante l'area di Carnival Village, che dentro di algun dia lo guardo, o di un anno silente lo guardo annuncia, maniera comunità sa anche recentemente il primo ministro firma il plan van aanpak per lo che sta esperto nel quanto ben aiuto per redesarrollare il terreno di refineria e se lo sta mi richiede tabaita un progetto sommamente grande e impactante pa full area di Paribas di Brugge hasta pa Aruba e lo sta e fuente di desarrollo per i prossimi 25 anni per è un processo che naturalmente sta tutto il suo tempo e se vuole incamminare correttamente bom estar preparando de uma forma correta e sei tal qual que o governo está fazendo e portar em verdade bom tá que é benefício não ao cabo por sobre o primeiro bloco não tá guardo por de bia però è un lavoro importante si cuta na benefício di long term development di San Nicolás.
2: Yeah, mi senti fuori di compagnia locale con un tambi che partecipava sopra timbiata senti con bastante base a dire con l'anno so.
1: No, mi te chiede di mia esperienza che hasta ora che compagnia non grande gana di Stato per motivo portare di expertise con notur ora tin localmente maggioria di bia botava in anta forma un consortium local dus nanta busca contratista nan local nanta busca compagnia di elettricità local nanta busca consultants nan local eta praticamente impossibile pa bon pone come un impresa internazionale si bogano un destajo che nan botra isola di full economia ma va che varios bia tempo mi tra nel settore privato di un progetto non grandi, se si progetta un hoteliero o progetta un di governo, sempre tem un consorcio di locale che sta gran parte di lavoro, per portare un parte di lavoro con expertise che chissà non tem localmente, per esempio, se sta in terreno di refineria, non tem esperienza con bodem sanering. Nos não tinha esse. Então, se você vai com uma companhia internacional, também provavelmente vai fazer parte de bônus sanering. Mas não lo traga, até não lo traga com engenheiro local, com companhia de construção local. Mas tudo o qual, por bordo, assim, localmente, a maioria de biabos, que está disportado.